0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Il governo si appresta a decidere oggi in una seduta telefonica i nuovi prezzi massimi al dettaglio dei carburanti. Le nuove tariffe entreranno in vigore da domani e resteranno valide per le prossime 2 settimane. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: Secondo le stime diffuse dai media, la benzina potrebbe rincarare di 9 centesimi al litro, il diesel di 20 e il gasolio agricolo di 22 centesimi. A spingere i prezzi è soprattutto la forte tensione sui mercati petroliferi. Il greggio ha superato i $100 al barile dopo il blocco dei porti sauditi sul Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti e il riaccendersi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz.
0: Andiamo avanti, sono riprese questa mattina le ricerche dello skipper austriaco di 46 anni caduto ieri in mare al largo dell'isola di Solta. L'uomo sarebbe scivolato a causa del forte vento e delle onde mentre tentava di liberare una cima finita nell'elica del catamarano. Insieme a motovedette e velivoli della guardia costiera, la capitaneria di porto di Spalato sta ora impiegando anche un drone per perlustrare dall'alto l'area dell'incidente. Dall'estero, l'Iran annuncia uno stop agli attacchi contro gli Stati Uniti a patto che Washington faccia lo stesso. Teheran commenta così la tregua del fine settimana dopo che il Pentagono ha sospeso i raid aerei sul paese. Secondo fonti americane, il presidente Donald Trump ha fermato l'operazione su suggerimento dei consiglieri militari per non esaurire le scorte di munizioni. Per l'Iran si tratta solo di una pausa tattica. Parliamo ora di turismo, buona educazione e rispetto all'estero. Desta forti polemiche anche in Italia la vicenda. I ragazzi e la loro accompagnatrice hanno risposto con insulti e derisioni, arrivando a dire scusate se portiamo soldi nel vostro paese. Dopo la bufera mediatica e l'intervento dell'ambasciata d'Italia, i giovani sono stati condotti in questura dove sono stati sanzionati e costretti a registrare un video di scuse ufficiali indirizzato al popolo thailandese. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 25 gradi dopo una minima notturna di 21, umidità relativa al 72% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato, ma a metà giornata non si escludono annuvolamenti con locali piovaschi e brevi temporali, soprattutto nell'area del Gorski Kotar. Soffia vento di scirocco da debole a moderato, mare poco mosso, massime lungo la costa tra 26 e 29 gradi, in Gorski Kotar tra 22 e 27 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno è lunedì 27 luglio. A Fiume il sole sorta alle 5:40 e tramonterà alle 20:36. Oggi si celebra la giornata mondiale della distrofia muscolare di Duchenne. Ricordiamo inoltre che in questa data, nel 1940, faceva la sua prima comparsa ufficiale sullo schermo Bugs Bunny, il coniglio più famoso del cinema e dei cartoni animati. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Da domani scattano nuovi consistenti rincari sui carburanti in Croazia. Il governo ha fissato i nuovi prezzi massimi al dettaglio che resteranno in vigore per le prossime 2 settimane. L'aumento più pesante riguarda il gasolio, che sale di 16 centesimi arrivando a 1,75 euro al litro. La benzina Euro Super 95 cresce di 8 centesimi attestandosi a 1,62. Stesso trend al rialzo per il diesel blu, quello agevolato, che sale a 1,21 e per il GPL. Per mitigare l'impatto dei listini internazionali, l'esecutivo è intervenuto riducendo leggermente accise e margini dei distributori, un freno tampone che non evita però uno dei rincari più marcati degli ultimi mesi per gli automobilisti. Passiamo ad altro. In Croazia nasce Svizdac.org, una nuova piattaforma online ideata per denunciare in modo del tutto anonimo corruzione, criminalità e nepotismo. Fondata dall'attivista Sasha Savic, l'iniziativa permette ai cittadini di inviare segnalazioni e documenti senza alcuna registrazione. Prima di finire alle procure, le denunce vengono verificate da un team di legali per tutelare i whistleblower da ritorsioni e violazioni della privacy. Cambiamo tema, l'Europa si prepara ad affrontare una nuova intensa ondata di caldo estremo. A provocarla è la cosiddetta cupola di calore, un fenomeno in cui una vasta massa di aria calda e secca proveniente dal Sahara resta bloccata sull'Europa, facendo aumentare sensibilmente le temperature. Dopo il Nord Africa, dove si sono registrati picchi fino a 49 gradi, gli effetti si fanno già sentire nell'Europa sud-occidentale, mentre l'aria rovente è in progressiva espansione anche verso il centro del continente. Intanto in Francia resta altissima l'allerta per i devastanti incendi nel sud-ovest del paese. Le fiamme sono arrivate a circa 15 km da Bordeaux, costringendo le autorità all'evacuazione preventiva degli hotel vicini all'aeroporto. Mentre oltre 220.000 persone hanno già dovuto lasciare le proprie abitazioni nella regione della Gironda, il presidente Emmanuel Macron ha convocato un vertice d'emergenza con il governo per gestire la crisi. Dalla sfera locale parliamo di cantieristica. Il cantiere navale 3 Maggio di Fiume affronta una fase di profonda ristrutturazione dopo l'ingresso nel gruppo Iskra. L'obiettivo della dirigenza è azzerare le perdite entro fine anno per poi operare senza sussidi statali. Nonostante il deficit di manodopera, l'azienda esclude licenziamenti di massa. Prosegue intanto la costruzione di una nave da crociera polare, mentre per il futuro si punta sui traghetti, yacht di lusso e su un impianto fotovoltaico. Concludiamo con le notizie del meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 28 gradi. Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato, tuttavia non si escludono annuvolamenti con locali piovaschi e brevi temporali, soprattutto nell'area del Gorski Kotar. Vento di scirocco da debole a moderato che in serata girerà in bora. Temperature massime per oggi fino a 29 gradi. Per ora è tutto, prossima edizione con il GR delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ben ritrovati e buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Da domani scattano nuovi consistenti rincari sui carburanti in Croazia. Il governo ha fissato i nuovi prezzi massimi al dettaglio che resteranno in vigore per le prossime due settimane. L'aumento più pesante riguarda il gasolio, che sale di 16 centesimi arrivando a 1,75 euro al litro. La benzina Euro Super 95 cresce di 8 centesimi attestandosi a 1,62. Stesso trend al rialzo per il diesel blu, che sale a 1,21, e per il GPL. Per mitigare l'impatto dei listini internazionali, l'esecutivo è intervenuto riducendo leggermente accise e margini dei distributori. Un freno tampone che non evita però uno dei rincari più marcati degli ultimi mesi per gli automobilisti. Cambiamo argomento. Sono riprese questa mattina le ricerche dello skipper austriaco di 46 anni caduto ieri in mare al largo dell'isola di Solta. L'uomo sarebbe scivolato a causa del forte vento e delle onde mentre tentava di liberare una cima finita nell'elica del catamarano. Insieme a motovedette e velivoli della Guardia Costiera, la capitaneria di Porto di Spalato sta ora impiegando anche un drone per perlustrare dall'alto l'area dell'incidente. In Croazia nasce Zviždač.org, una nuova piattaforma online ideata per denunciare in modo del tutto anonimo corruzione, criminalità e nepotismo. Fondata dall'attivista Saša Savić, l'iniziativa permette ai cittadini di inviare segnalazioni e documenti senza alcuna registrazione. Prima di finire alle procure, le denunce vengono verificate da un team di legali per tutelare i whistleblower da ritorsioni e violazioni della privacy. Ancora riflettori puntati sul degrado e i maltrattamenti di animali scoperti in Croazia. Dopo il rinvenimento di decine di carcasse a Dvore e sul Monte Maggiore, l'associazione Prijatelji životinja ha chiesto sanzioni per omissioni dati d'ufficio a carico degli ispettori. Le denunce erano da anni, accusa la ONG, ma le autorità non sono intervenute. L'Europa si prepara ad affrontare una nuova intensa ondata di caldo estremo. A provocarla è la cosiddetta cupola di calore, un fenomeno in cui una vasta massa di aria calda e secca proveniente dal Sahara resta bloccata sull'Europa, facendo aumentare sensibilmente le temperature. Dopo il Nord Africa, dove si sono registrati picchi fino a 49 gradi, gli effetti si fanno già sentire nell'Europa sud-occidentale, mentre l'aria rovente è in progressiva espansione anche verso il centro del continente. Cambiamo pagina e voltiamo lo sguardo all'estero. Sentiamo il servizio di Italo Banco.
2: In Francia resta altissima l'allerta per i vasti incendi che stanno devastando il sud-ovest del paese. Le fiamme sono arrivate a una quindicina di chilometri da Bordeaux, dove è stata disposta l'evacuazione preventiva degli alberghi vicini all'aeroporto. Nella regione della Gironda oltre 220.000 persone hanno già lasciato le proprie abitazioni. Il presidente Macron ha convocato un vertice d'emergenza con il governo per coordinare gli interventi e fronteggiare la crisi. L'Iran annuncia la sospensione degli attacchi contro gli Stati Uniti a condizione che anche Washington mantenga lo stop alle operazioni militari. Lo riferiscono le autorità di Teheran, commentando la tregua raggiunta nel fine settimana. Secondo fonti statunitensi, il presidente Donald Trump avrebbe ordinato di interrompere i bombardamenti su consiglio dei vertici militari, preoccupati per il rapido esaurimento delle scorte di munizioni. Per l'Iran, però, si tratta soltanto di una pausa tattica.
0: Andiamo avanti e parliamo di turismo, buona educazione e rispetto all'estero. Desta forti polemiche anche in Italia la vicenda che ha visto protagonista un gruppo di studenti italiani in viaggio studio a Bangkok, in Thailandia. Richiamati da una passeggera per il forte schiamazzo sulla metropolitana, i ragazzi e la loro accompagnatrice hanno risposto con insulti e derisioni, arrivando a dire: scusate se portiamo soldi nel vostro paese. Dopo la bufera mediatica e l'intervento della ambasciata d'Italia, i giovani sono stati condotti in questura, dove sono stati sanzionati e costretti a registrare un video di scuse ufficiali indirizzata al popolo thailandese.
1: Notizie locali.
0: Apriamo con la cantieristica. Il cantiere navale 3 maggio di Fiume affronta una fase di profonda ristrutturazione dopo l'ingresso nel gruppo Iskra. L'obiettivo della dirigenza è azzerare le perdite entro fine anno per poi operare senza sussidi statali. Nonostante il deficit di manodopera, l'azienda esclude licenziamenti di massa. Prosegue intanto la costruzione di una nave da crociera polare, mentre per il futuro si punta su traghetti, yacht di lusso e su un impianto fotovoltaico. Un fine settimana di intensi controlli sulle strade della regione litoraneo montana. La polizia ha registrato ben 378 infrazioni al codice della strada. In testa gli eccessi di velocità, ben 142, con un picco di 190 km orari sulla A6. 25 i guidatori ubriachi, 58 gli incidenti con 3 feriti gravi. Dalle forze dell'ordine arriva l'ennesimo appello alla prudenza. Dalla vicina Istria a Cittanova torna Che Gusto, la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell'Adriatico. Venerdì 31 luglio, dalle 18.30 alle 24, la comunità degli italiani ospiterà la 10ª edizione della manifestazione, che riunirà oltre 50 espositori tra produttori di vino, birra artigianale, distillati e specialità gastronomiche. L'evento proporrà degustazioni, incontri e racconti dedicati alle tradizioni del territorio, con la partecipazione di produttori dell'Istria, del Quarnero, della Slovenia e dall'Italia.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato, tuttavia non si escludono annuvolamenti con locali piovaschi e brevi temporali, soprattutto sul Monte Maggiore nell'area del Gorski Kotar. Vento di scirocco da debole a moderato che in serata girerà in bora. Temperature massime per oggi fino a 29 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 28 gradi con umidità relativa al 50% e condizioni di alta pressione atmosferica. Anche domani il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato con venti di bora da debole a moderati. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature massime lungo la costa oscilleranno tra i 30 e i 32 gradi. Nel Gorski Kotar invece saranno comprese tra i 24 e i 29 gradi. E concludiamo qui il primo GR della settimana, realizzato in regia da Ivan Saftic. Prossimo appuntamento informativo in lingua italiana domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.